0: È nato Burrone, Burrone, Burrone, tutto nel mondo burla. Come è nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come è nato? È nato Burrone, Burrone, Burrone, come è nato? È nato Burrone, Burrone, Burrone, tutto nel mondo burla.